0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Zia Risa e Nino D'Angelo insieme alla Costiera Amalfitana a Radio Padova. E adesso parliamo delle parole. Stiamo parlando sempre meno. Ogni anno perdiamo 338 parole al giorno e forse anche un pezzo di noi e della nostra memoria, perché c'è uno studio internazionale che è stato condotto tra il 2005 e il 2019 che rivela un crollo delle conversazioni. Ad esempio, facciamo un po' così il punto della situazione: ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. Però insomma, gli smartphone non spiegano tutto, c'è proprio un'inversione di tendenza da questo punto di vista. Le persone stanno diventando sempre più chiuse. Prima si parlava tanto, adesso si tende a parlare meno. Dici, tutti i mali vengono per nuocere? Non tutti, perché ci sono anche altre indicazioni che dicono che da quando la nostra vita è diventata sempre più connessa, sempre più tecnologica, le persone hanno cominciato a scrivere meglio, perché se prima facevamo degli errori, comunque molte persone facevano degli errori di scrittura, di grammatica, adesso si sta molto più attenti da questo punto di vista. Insomma, cambiano le abitudini e sicuramente comunque è un peccato sapere che la gente perde dimestichezza con la parola. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggia.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

musica perfetta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, Radio Padova, alle 10.53. Buona giornata, tra poco le ultime notizie sportive. Adesso Mecna e Coco, e questa è la più bella. Yeah.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Thermal Meta Radio Padova, 11:03. Buona mattinata. Anche adesso tre canzoni in fila, c'è più musica qui da noi italiana. Adesso Achille Lauro e questa è La Città degli Angeli.
1: Tre canzoni in fila.

Italia Radio Padova alle 11.14 a concludere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo invece, come ogni mattina a quest'ora, daremo anche uno sguardo alla situazione meteo sulla nostra regione da qui alle prossime ore, mentre ascoltiamo anche Uelo con Anna Tatangelo.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Il tempo dunque si manterrà stabile, in prevalenza assolato, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato sulle regioni, le temperature massime infatti difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Segnaliamo nel corso del weekend poi il transito di una perturbazione coinvolgerà il Triveneto specialmente nella giornata di domenica, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Una canzone che ha ispirato tante generazioni, continua a farlo ancora, è Eugenio Finardi, eccola la chicca, firmata a Radio Padova, datata 1976, musica ribelle. Adesso non possiamo non gioire per l'arrivo di Ligabue, grande, grandissimo autore di casa nostra, ma anche il meraviglioso autore di questa canzone che noi donne apprezziamo fin da quando uscì nel 2019 e continua, diciamo, a farci sentire un po' più ricche di autostima. Ligabue, ripeto, con Certe donne brillano.

edizione del 2003. Benvenuti e benvenuti e buon pranzo, buona digestione da Radio Padova Ritmo Italiano. Sono le 13:34 minuti. Vi volevo parlare del nostro cervello. Non è una cosa che ovviamente venga fuori dal mio sacco, ma in realtà è una ricerca importantissima che è stata curata da un professore di Harvard, indiano dell'India, intendo dire. Dice: ecco cosa fa la meditazione al cervello. Il cervello, sostiene, non è un organo statico, risponde continuamente a quello che gli diamo, e quello che la maggior parte di noi gli dà il più delle volte è, sorpresa sorpresa, ma neanche tanto, il rumore. Quanto tempo serve perché la meditazione produca effetti misurabili sul cervello? Questa nuova ricerca, che è stata pubblicata appunto da questo professore, condotto studio da un team internazionale di ricercatori insieme a lui, ha utilizzato la scansione cerebrale, cioè l'elettroencefalogramma ad alta densità, per osservare in tempo reale l'attività neurale di principianti e meditatori esperti durante una pratica di osservazione del respiro. Anche solo il respiro, quante volte ce lo siamo sentiti ripetere che è fondamentale, e i risultati hanno mostrato che cambiamenti significativi appaiono già dopo 2 o 3 minuti e raggiungono il loro picco intorno ai 7. In Italia pensate che una persona su 6 soffre di ansia e depressione, e si stima che questo tipo di problemi costino al nostro paese il 3,3% del prodotto interno lordo, con oltre 20 miliardi di euro di perdite in termini di produttività e partecipazione al mercato del lavoro. Ed è qui che la meditazione può avere un impatto, sostiene questo professore. È stato dimostrato, dice, che la meditazione riduce lo stress psicologico e l'ansia, allevia i sintomi depressivi, migliora la resilienza e potenzia il benessere emotivo generale. Insomma, se abbiamo la possibilità di fare meditazione, imparare a farla o ricominciare a farla con persone che sono esperte, a quanto pare i benefici sono tantissimi. Poi va detto che se accendete Radio Padova e sintonizzate sui 103.9, beh, anche la musica italiana di Radio Padova fa questo effetto. Ora Simonetta con Miss Oklahoma.

0: Simonetta, bella sta canzone, atmosfera perfetta per arrivare a presentarvi quelle che sono le tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ovvero le bellissime. La prima ovviamente parte dagli anni Ottanta. Intanto buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova
6: ci sono le bellissime,
5: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E ritorno da te, Laura Pausini, a conclusione delle tre bellissime di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Non oggi nel senso di tutta la giornata, perché ve ne faremo sentire ancora, ma oggi nel senso del Ciao Cri, che si congeda da voi. Vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, lunedì. Io vi abbraccio e vi lascio con Samurai J, Flamenco Paranoia, e a tra poco con Made in Italy.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Mais, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per me invece una buona abitudine augurarvi buon pomeriggio ogni giorno e anche nell'odierna giornata di venerdì, giornata di preludio al fine settimana, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Insieme arriveremo fino alle 17. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di J-Ax, Ipiaio, però anche no.
1: Tre canzoni in fila. 1, 2,

Con Paola e Chiara e Fatalità noi ultimiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Francesca Michielin nei prossimi minuti e questa che si intitola Strega Comanda.

0: piace questa musica?
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

con Flamenco Paranoia, una delle più belle novità dai delle ultime settimane. E poi lui che è arrivato a Sanremo proprio quest'anno con Ossessione, una canzone che insomma subito non sapeva di estate, quindi non l'abbiamo colta immediatamente, poi invece con il tempo è stata una delle più suonate assolutamente in questi mesi del 2026, nel dopo Sanremo, così come accade con tante altre canzoni che subito non hanno insomma il giusto sperato successo, ma poi con il tempo invece diventano qualcosa di consolidato per tutto quanto il pubblico. Adesso arriva anche la costiera amalfitana, ci sono delle collaborazioni importanti, Fabio Rovazzi, Arisa con Nino D'Angelo su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Allora eccoci qua pronti, ci stiamo per collegare anche come facciamo sempre da questa sera con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Qualche istante perché mi devo collegare ancora un attimo perché vedo un po', ce l'abbiamo il collegamento? Vediamo un po', provo un attimo a collegarmi, ho avuto un problema con il centralone ma tenterò di collegarmi in questo momento, vediamo un po', attendiamo altrimenti poi ci ricolleghiamo fra qualche minuto. Dobbiamo, vabbè,

0: Madame Marrakesh, andiamo subito con il collegamento. C'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci qua, abbiamo ripristinato.
1: Eccoci, perfetto. Io ci sono, buonasera a tutti. E vi parlo di un weekend che parte bene, perché domani c'è una bella giornata in sole, con temperature anche normali, quindi chi dorme stanotte, domani in giornata caldo ma non eccessivo. Però, domenica le cose cambiano, nella seconda parte del giorno soprattutto, con l'arrivo di una perturbazione e quindi anche di acquazzoni temporali. Quindi la domenica, il weekend si chiude con qualche tuono e qualche fulmine, e visto come stanno le cose negli ultimi tempi, io vi consiglio di dare un occhio all'app di Trebimeteo, che vi avvisa se arriva anche la grandine, che non si sa mai.
0: Così faremo, andiamo subito a scaricarla, perché non ce l'ha, abbiamo già avuto la dritta da Paolo Corazzon, che ringraziamo. Voilà. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao Paolo, grazie.
1: Grazie, ciao, buon weekend.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

nati Antonello Venditti nel 1988, chissà nel 2026 quanto sarebbero. 21 modi per dirti ti amo. 19:44, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello e staremo insieme, lo facciamo anche oggi che venerdì a maggior ragione, nello spazio dell'aperitivo fino alle ore 20, accompagnati dalla musica italiana, dal ritmo italiano di Radio Padova. La prossima, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Stavolta negli anni 70-76, Mattia Bazzar con Stasera che sera. Beh, si annuncia una serata piena di grande musica da seguire qui su Radio Padova, quindi rimanete con noi. Io vi ringrazio, sono Franco Ghirardello, grazie per essere stati con me e noi ci ritroveremo sia domani che domenica ancora a farci compagnia. Domani ci incontreremo dalle ore 15 in poi, se vorrete stare con me. Io vi aspetterò anche con i vostri messaggi, con i vostri saluti, come sempre al 328-319-8000. Si continua con la musica, con i saluti c'è anche Ernia e Berlino qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. A domani, ciao!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada, così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
2: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: È l'amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. Giosuè Carducci.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

Se ti piace questa musica, then it's on like a rocket in a neon haze, spinning them back to the good old days. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Radio Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.